suam siterius ira vehementi, inta paritudine loquor vehementi, quantus de materia tis elementi, fingeris contorio de qualor aventi, consideri proprio virus ambienti, sopra petra ponere sede fondamenti,

0: Jesus presente, pariter in medio.
1: Alfonso Procutellino,
0: Alfonso Procutellino, fit lutus ineffabilis, membris lacertis labiis,
1: fit